vado a casa. Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu. Esatto.